suanze tere ossira veementi in paparitudine loquor veementi quanto ste materi attivis elementi si finiscono voglio le colore venti consideri proprio virus ambienti sopra petra ponere sede fondamenti.